o sam, ogni am, ogni am. Put ma min da fila foito, su volani sarò stoico, per se gnus grunchi ciò sogni, pire schlani sciuri osso, e min den curvo, min den curvo, nu sveglio sogni ad volani, sveglio sogni ad volani. Pozza smet ven, Italio fuldin, nimet fuldin,